Vanno lelo nrio ma ya wenno non pa mister ama vamo senne strela Ore che vo e notte hani Kuna te anyu kuna morasa maito E kamisa anyu kuna nena Wahiso kuna nana yotene E sheni Yo tutun sheni e hiton kwa anyu wona

0: Mlapona mahmotene, sesora, yavasi suyoli kanene Wakati waviri hamasun rohaka Estudi kulipali ya radi msambiku mamputu Wira shirika humpante ole Anikumi here jurnali yavasi su Noku manase ya tamaleka wetu yavasi su Niminutu mloko bondia
1: Jornal da Manhã.

0: Bon dia.
1: Ciao, molto buon dia.
0: In Sinani, mi era ma proceni.
1: Sì, ma non so io, perché mi era un vetto, ne.
0: O io luti, però io un vetto, ne.
1: E non vale la voce.
0: Un vetto, io le, wa vetto, ne, che cute, io coli, wa.
1: Io, vede, io, vede, non ma sa, we.
0: Si, ma io, quegna, lo, ne, pagna, ne, io, wo.
1: O, ne, pagna, ne, era, pa, ho, l'anto.
0: Ne, pagna, ne, io. Masivale yele ilwa mtu wa roela ka mveto wi wa roko ro unta mveto wa ika nimi iko saya yele areke ka yele
1: wa wi wa mo tasivale arato kala ima hiko ala bono ro weli watu
0: masiwa ya niwe tu iyo nabe
1: o kane ira
0: wirwa kondro wala pa mtu ene mwampa siene
1: ah wa ro wala kam kawe pa he
0: ayo ah nsini na leirwa shene vale
1: Simone Julio.
0: Ah, Simone Julio. Masi ba anira ni?
1: Ah ba, ene mle mle bacho kwa ku mata ndo pahewa.
0: Kone ndi opachere ya ole shuwa otegiwa.
1: Na ari ki hao opachere sumane ene. Ntwa gino mle mle wero kale moko kwa labu kintege ke sana ene.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Masa maisa na aha kumela pahe?
1: Tuu, maisa na zeno wakino mulia.
0: Oh. Ole maywe, onni rera pahe.
1: Ciao.
0: Ah, va chavalo vani muila.

0: aponyaneya onamuno o provincia o Cabo Delgado tu ari ahuva wahalala minu tu misheshu pshere iwora tana musasuhi ukatuwa ihapari mradi umanyamu
1: Masa panjang,